0: ka bang ma bumung no Dr. S. Omhai haya ka ba sang Simon no M.K. Gandhi nge Mahatma Gandhi hini hin ma hai bini shot ke M.K. Gandhi amte hi rokhne sang haya ka ba M.K. Gandhi ni Mohandas Karamchand Gandhi hini abo ang as kaise phunung mare de mase do am hai pura bumung hai jini pura bumung tamo phajo jaro hanyo hai koktuk phasing ho yasa ke nalai nai sababato Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Yang Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Oh, sorry, please.
0: Kisa korang kotor ke sake ang serai serai ke kena wuta. Padi hanyo hai kok tuk pasing otang nalene kok tuk oba sabo bato. Halo?
2: Halo? Halo?